senti nasce tutto qua, dimmi orgogliar tu. Ti vata qui, o vignar fa, nem repisma dirte. Scimo quattro scelme scelme, nem